che tanto sto vento prima o poi ci porterà via, via, via. Che tanto sto vento prima o poi ci porterà via.